Sit, son. Get ready for this scat sermon I'm gonna give you here. Look out now. Skippin' to give bibbin' to bop bobbin' to go doot and to skiddle boot to titty beat and bop to dot to dotty. Skiddle booty bop titty beat to left to the world. Skiddle booty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dot